0: Ah, vedi, signor. Ah, vedi, lui lo tiene lì.
1: Capito. Beach Route, 1001 Beach Route.